penso ora per ora, minuto per minuto a Turandot, tutta la mia musica scritta fino ad ora mi pare una burletta e non mi piace più. Pienso cada hora y cada minuto en Turandot, y todo lo que he escrito hasta ahora me parece una burla, y ya no me place.